0: Point Chahar. Point Chahar.
1: Ora trogo scorni basta di sti avash romesi.